quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 3:01.
0: Gold 70 Italia.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 4 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold ha presentato Gold 70-80-90. L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 6:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: Radio Gold. Radio Gold.
1: Emil. Parocchi, va.

0: con i Depeche Mode.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 7 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti su prodotti provenienti dall'Europa, così il tycoon, che ha aggiunto, se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un trentenne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a due passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma, nei pressi del Vaticano, nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold. Previsioni meteo.
3: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Shot.
1: Radio Gold Pubblicità. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano Under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti su prodotti provenienti dall'Europa, così il tycoon, che ha aggiunto, se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un 30enne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a 2 passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
2: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 17 settembre 2026 è il 160° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:52 e tramonta alle 19:16. I santi del giorno sono San Roberto Ballarmino e Sant'Arianna. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 settembre del 1787 a Filadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company, la casa di produzione delle leggendarie motociclette. Nel 1908 il tenente Thomas Selfridge si schianta con un aeroplano dei fratelli Wright e diventa la prima vittima del volo aereo. E nel 1976 la NASA presenta il primo Space Shuttle, l'Enterprise. Nel 2009 a Kabul un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 sono in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassiriya nel 2003. Nel 2013 la Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'Isola del Giglio alle ore 4:04. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 settembre del 1988, con la cerimonia di apertura, iniziano i 24esimi Giochi Olimpici di Seul. Nel 2020, durante il Golden Gala di Roma, Armand Duplantis stabilisce il nuovo record mondiale di salto con l'asta con 6:15. Dal 1994 era di Sergei Bubka, a 1 centimetro in meno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 settembre del 1988 Ehi Bionda di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1999 Jovanotti vince il Festival Bar con Un raggio di sole. E nel 2008 i Negrita lanciano Che rumore fa la felicità. Passiamo ai nati oggi. Compie 82 anni Reinhold Messner, uno dei più noti alpinisti di tutti i tempi. Ne compie 75 Paolo Crepè, psichiatra, scrittore e sociologo italiano. Compie 58 anni la star della musica pop Anastasia. Stesso numero di candeline per Joe Bastianich, imprenditore e personaggio televisivo statunitense con cittadinanza italiana, attivo nel settore della ristorazione. Compie 52 anni il comico, attore, regista e conduttore televisivo italiano Alessandro Siani. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che due torri

0: fatti non fanno una ragione.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

E viva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Gold. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto Desi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto Desi. Media partner Radio Go. Venerdì 18 novità. Ore 19.30, notte di note al Castrum. I sensi del vino. L'anima della musica. Itinerario musicale e degustazione in angoli suggestivi del centro storico. Ore 21, palco centrale Luxury Kid. Ore 22, Abba Lover. Alle 23.30, DJ 7 balli di gruppo con Giovanni Cirella. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, a livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro che ha più proposte tra cui scegliere, dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia, le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale. Capricorno, in famiglia l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità.
2: Vuoi rendere la tua casa più efficiente? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona ed il centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
0: Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
2: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture con potenza inferiore agli 80 kW. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% dei veicoli in circolazione, ossia circa 14,5 milioni. L'esenzione costerà circa 2,36 miliardi di euro. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'esecutivo inoltre ha rinnovato il taglio delle accise sul gasolio, riducendo l'importo di circa 12 centesimi da domani e fino al 25 settembre e di circa 6 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
3: Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti dovuti al crollo di un edificio che ospitava famiglie palestinesi sfollate a Gaza City. Da 11 inizialmente accertate sale a 20 il numero delle vittime, la maggior parte delle quali donne e bambini. Secondo il portavoce del Ministero della Salute di Gaza, il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare con il recupero di altri corpi dalle macerie. Al momento la causa esatta del crollo rimane sconosciuta, anche se la Protezione Civile ha indicato che l'edificio versava in cattive condizioni ed era stato colpito in precedenza dagli attacchi israeliani.
4: I servizi di intelligence russi pianificavano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse.
3: La cronaca: un uomo custode del parco archeologico di Pompei si è finto una guida e abusato di un turista straniero 17enne dopo averlo condotto in una domus di Pompei, solitamente non aperta al pubblico, per offrirgli quella che aveva definito una visita esclusiva. Successivamente l'uomo è stato raggiunto nella sua abitazione a Scafati, in provincia di Salerno, ed è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Il GIP ha poi confermato la misura cautelare in carcere richiesta dalla procura di Torre Annunziata.
4: La procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato è intrusione in sistema informatico di pubblico interesse.
3: Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Face, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarra e Voltemade, con Colomwani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKenny. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold. Previsioni meteo.
5: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 40 649. Gold. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Go. Venerdì 18 novità. Ore 19.30, notte di note al Castrum. I sensi del vino. L'anima della musica. Itinerario musicale e degustazione in angoli suggestivi del centro storico. Ore 21, palco centrale Luxury Kid. Ore 22, Abba Lover. Alle 23.30, DJ set e balli di gruppo con Giovanni Cirella. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Sei con Radio Gold, a Iesi, sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
2: Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: secondo pubblicità.
1: Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Go. Giovedì 17, 21 e 30, palco centrale Balli Latini con Caribe Fusion Dance Market e Cabeza Mala SD.
0: Gold.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
0: Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia, o forse anche tua, prometterci niente, mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura ci occupiamo di intelligenza artificiale. OpenAI, in un post sul suo blog, ha reso noto d'aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. L'annuncio del colosso dell'AI è giunto in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza e al cosiddetto disallineamento dei modelli.
3: Il governo italiano abolisce il bollo su auto medio piccole e moto nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
4: L'artista americano Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969, è morto all'età di 88 anni. Nato a Berlino nel 1937, fu costretto a fuggire dal nazismo. Negli anni 60 Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci, ispirate alla psichedelia. Creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti.
3: La cronaca, l'ondata di maltempo che per il momento sembrerebbe risparmiare Milano, dove era stata diramata un'allerta meteo gialla, ha travolto Como. Il comune, che affaccia sul lago, ha dovuto fare i conti con l'abbondante pioggia caduta sul territorio. Un temporale molto violento che ha provocato smottamenti e frane sulle strade.
4: Sono saliti a 89 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha coinvolto diverse scuole nel bresciano. Tra questi ci sono anche 14 bambini attualmente ricoverati. Le loro condizioni sarebbero in miglioramento o comunque stabili. Intanto continuano gli accertamenti anche da parte del NAS dei Carabinieri. Sotto la lente ci sono i pasti che sono stati serviti nelle mense scolastiche tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre.
3: Siamo al calcio. La prima sconfitta di Ruben Amorim sulla panchina del Milan arriva tra i fischi di San Siro all'esordio in Europa League. Il Benfica passa 2-0 e ancora una volta il primo tempo a pesare sul risultato finale. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. Stasera alle 21 esordisce nella stessa competizione la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: sole senza alzarti mai.
1: Alzatissima.
2: Sei con Radio Gold a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold Pubblicità.
1: Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Go. Domenica 20 dalle ore 16, spettacolare corsa delle botti della Sinclinale Camerte e sfilata di Mago Verdicchio. Alle 19.30 spettacolo comico con Pizia P. Alle 21 musica armonia, duo liscio con Deborah e Mastro Baldo. Ore 23, estrazione della lotteria.
0: Gold.
1: L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale, Radio Gold.
0: Gold.
1: Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

pubblicità. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Gold. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Go. Sabato 19 alle 19.30, notte di notte al Castrum. I sensi del vino, l'anima della musica. Alle 21.30, palco centrale Need of Green. Alle 23, DJ Fights. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura la cronaca, la Polizia di Stato nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione chiamata Fly Trap.
3: A Roma il cecchino di Prati ha sparato per divertimento. Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne, romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità in merito alla vicenda della quale si è reso protagonista, sparando con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano. La donna ferita al braccio è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Chi indaga, riporta il Messaggero, contesta alla cinquantenne ben 7 episodi analoghi. L'uomo al quale è stata ritirata l'arma è stato denunciato a piede libero per lesioni.
4: OpenAI, la società che ha sviluppato ChatGPT, ha rivelato 6 nuovi casi di comportamento imprevisto o preoccupante di intelligenza artificiale, in cui i suoi sistemi hanno nascosto errori, falsificato dati e trasferito file su internet senza alcuna autorizzazione. Le rivelazioni sono state pubblicate nell'ambito del nuovo protocollo aziendale per la segnalazione di anomalie, in un contesto di crescenti critiche da parte del settore sulla sicurezza della tecnologia.
3: Vasto attacco della Russia sull'Ucraina nella notte. Droni e missili hanno colpito Kiev, danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, secondo quanto riportato dalle autorità. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschenko, ha reso noto che tra i feriti ci sono 2 bambini di 10 e 12 anni. Nel frattempo, le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone, tra cui un bimbo, in un attacco russo contro un edificio residenziale di 19 piani a Odessa, sulla costa del Mar Nero.
4: Ancora esteri, il presidente americano Donald Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata ieri dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Sempre Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi nel conflitto con l'Iran.
3: Economia in chiusura. La ricchezza delle famiglie italiane aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto alle principali economie dell'Eurozona. A pesare soprattutto la dinamica dei redditi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna. Il risultato è una progressiva riduzione della capacità di accumulo e un patrimonio sempre più concentrato nelle fasce economicamente più forti. E quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First Chisel, presentata a Roma sulla base dei dati BCE ed Eurostat.
4: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90, il diavolo parte subito male. Al 16esimo si trova già sotto di un gol. Amorim all'intervallo opera 2 cambi, dentro sia Gila che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Gol sbagliato, gol subito, e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se le subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltemade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
5: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
3: L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Il prossimo appuntamento è sabato 19 alle 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud. Europei di volley maschile, la nazionale affronta una sfida decisiva per le sorti del Pool A contro la Slovenia al Palapanini di Modena, con la prima battuta fissata alle 21.05 in vista degli ottavi di finale. Le prime quattro classificate di ogni pool accedono direttamente alla fase ad eliminazione diretta, dove gli incroci determineranno il cammino verso la finale fissata all'Unipolo Forum di Assago per sabato 26 settembre. L'Italia è già certa del primo posto, comandando a 12 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.
6: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: pubblicità.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
2: Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F.
1: Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 6 72 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
2: Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Inc. Vidi Atelier di Estetica e Tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
1: Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Gold. Sabato 19 alle 19.30, notte di notte al Castrum. I sensi del vino, l'anima della musica. Alle 21.30, palco centrale Need of Green. Alle 23, DJ Fights.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 11:03.
3: Radio Gold News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura la cronaca, il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina ad aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
4: La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online, coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione Flytrap.
5: Il Partito Democratico si dice pronto ad un confronto con il governo sull'utilizzo dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe impiegare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. E quanto sottolinea la segretaria Dem Elly Schlein all'interno di una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, nella quale propone un piano preciso strutturato in 5 interventi.
4: Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,236 per la verde e 2,346 per il gasolio.
5: La pagina degli esteri, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump. Ci spostiamo in Ucraina, vasto attacco della Russia nella notte, droni e missili hanno colpito Kiev danneggiando un istituto scolastico e almeno 16 persone, tra cui due bambini di 10 e 12 anni.
4: Piogge temporali in diverse regioni della centro-nord Italia. L'allerta della Protezione Civile è arancione per ampie aree della Liguria e dell'Emilia-Romagna ed è gialla sull'intero territorio della Lombardia, Veneto, Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana. Si tratta di una perturbazione atlantica. Numerosi temporali in corso sulla costa nord della Toscana, tra le province di Massa Carrara e Lucca. In un'ora 40 cm di pioggia. Forte temporale stanotte a Como con diverse frane, strade chiuse e treni cancellati.
5: E per ora è tutto. Al prossimo aggiornamento.
3: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto Desi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto Desi. Media partner Radio Go. Venerdì 18 novità. Ore 19.30, notte di note al Castrum. I sensi del vino. L'anima della musica. Itinerario musicale e degustazione in angoli suggestivi del centro storico. Ore 21, palco centrale Luxury Kid. Ore 22, Abba Lover. Alle 23.30, DJ set e balli di gruppo con Giovanni Cirella.
0: Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
0: Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 12 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura il caso Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e feritone un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato dunque inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
2: Secondo l'ADN Cronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.
3: Tragedia scampata a Milano all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste, dove un tir è rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Dopo aver sfondato il guardrail, il mezzo pesante è rimasto incastrato con la parte frontale completamente sospesa nel vuoto su un cavalcavia nei pressi di un centro commerciale. L'autista 36enne è rimasto illeso.
2: Il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stillitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina d'aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
3: Siamo agli esteri, oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime 2 settimane a causa della nuova escalation militare. È il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia, UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti.
2: La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato a Strasburgo il Kids Act, pensato per proteggere i più giovani dalle minacce del mondo virtuale. Centrale l'approccio graduale e social vietato sotto i 13 anni, dai 13 ai 15 anni mini account sotto il controllo parentale. Solo dopo i 15 anni la possibilità di accesso autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold. Previsioni meteo.
4: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
1: Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto Desi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto Desi. Media partner Radio Gold. Domenica 20 dalle ore 16, spettacolare corsa delle botti della Sinclinale Camerte e sfilata di Mago Verdicchio. Alle 19.30 spettacolo comico con Pizia P. Alle 21 musica armonia, duo liscio con Deborah e Mastro Baldo. Ore 23, estrazione della lotteria.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
3: La chica se suelta así berrao con el yankee. Llueve los brasiles y los panty, que. Tú dime, te busco en la Bucati, pa' que te ponga.

zorro.

l'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone, oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold, l'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso

0: sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Momento pubblicità.
1: Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Go. Giovedì 17, 21 e 30, palco centrale, balli latini con Caribe Fusion Dance Mark e Cabeza Mala SD.
0: Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 3

30 settembre, vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, a livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro che ha più proposte tra cui scegliere, dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia, le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale. Capricorno, in famiglia l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold. Radio Gold.
3: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più. Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
1: L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 13 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nei giorni scorsi una busta con un proiettile assieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, esponente della Lega. Il governo ha espresso la sua vicinanza al ministro. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia, ha scritto in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
2: Il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento, ha dichiarato che il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti e costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha sottolineato Carney. Ma di fronte ad un'alleanza Canada-Europa, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea.
3: E siamo al caso Roggero, per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
2: La Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina con precedenti per rapine e per l'aggressione di un rabbino alla fermata dell'autobus a Milano. Secondo la ricostruzione, lo avrebbe colpito con un calcio. Con il ventenne c'erano altri due ragazzi, entrambi denunciati. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi con precedenti.
3: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando di fatto una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero.
2: Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%. Lo riferisce il presidente dell'INPS Fava, spiegando che il sogno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Non tutti i lavori, dice, consumano allo stesso modo e non tutti arrivano alla stessa età con le stesse risorse. Qui il nodo politico della longevità. E per le donne, dice, persiste il divario retributivo e le penalizzazioni dopo la maternità.
3: E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold. Previsioni meteo.
4: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League. A San Siro vince il Benfica. I portoghesi espugnano il Meazza e portano a casa i primi tre punti della stagione europea. 2-0 per la squadra di Marco Silva grazie ai gol di Luke Bacchio e Kaminski. Un gol per tempo per il Benfica che la sblocca con il belga dopo 16 minuti. Amorim all'intervallo opera due cambi. Dentro sia Gila che Pulisic e la squadra pare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività, ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Il belga calcia sul fondo da posizione davvero favorevole. Gol sbagliato, gol subito. Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. E questa sera tocca alla Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarr e Voltemade, con Kolomouani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKenny. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
5: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo. Ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo, che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
2: Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A. Questa sera alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare due set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero uno del mondo in questi giorni sui campi di Monte Carlo ha ripreso in mano la racchetta dopo le terapie alle quali si è sottoposto per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. Nei suoi piani figurano tre eventi: l'ATP 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2004, e l'ATP 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per due volte negli ultimi 3 anni. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis. Dopo l'azzurro Jannik Sinner e il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
0: Gold.
1: Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie.
0: Gold.
2: Un grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Ora che stare insieme è reato, non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine. Ma qualcuno me l'ha già consigliato, è un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

Radio Gold Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149. Gold. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto Desi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto Desi. Media partner Radio Gold. Giovedì 17, 21 e 30, palco centrale, balli latini con Caribe Fusion Dance Mark e Cabeza Mala SD. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: heart.
1: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
2: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
3: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso e altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Almeno 10 persone invece sono state uccise e 71 ferite negli attacchi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Nella notte Mosca infatti ha lanciato un attacco con droni missili contro Kiev, colpendo edifici residenziali, istituti scolastici, edifici amministrativi, uffici, distributori di benzina, magazzini, automobili e anche la ferrovia.
4: La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Tra i pilastri previsti c'è che i minori possono creare account autonomi solo a partire dai 15 anni. In alternativa, la proposta prevede il controllo parentale, consentendo ai tutori di creare mini account accessibili tramite l'account del tutore stesso.
3: Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie. All'interno un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. La presidente del Consiglio Meloni in un post sui social ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia.
4: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. L'agevolazione è riservata alle auto con potenza pari o inferiore a 80 kW e a tutti i motocicli o ciclomotori. Ciascun contribuente ha però diritto all'esenzione per un solo veicolo.
3: Il calcio, dopo Acancialanoglu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Dopo il Milan, intanto, oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo Sarre Woltemade con Colomani, che arretrerebbe sulla tre quarti.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic, ogni ora un

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: domenica.
1: Radio Gold Pubblicità. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto Desi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto Desi. Media partner Radio Gol. Domenica 20 dalle ore 16, spettacolare corsa delle botti della Sinclinale Camerte e sfilata di Mago Verdicchio. Alle 19.30 spettacolo comico con Pizia P. Alle 21 musica armonia, duo liscio con Deborah e Mastro Baldo. Ore 23, estrazione della lotteria. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidi atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
2: Gold.
1: Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto Desi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto Desi. Media partner Radio Gold. Venerdì 18 novità. Ore 19.30, notte di note al Castrum. I sensi del vino, l'anima della musica. Itinerario musicale e degustazione in angoli suggestivi del centro storico. Ore 21, palco centrale Luxury Kid. Ore 22, Abba Lover. Alle 23.30, DJ set e balli di gruppo con Giovanni Cirella.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 15, è un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Un infuriato Donald Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata dalla presidente von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito soddisfatto invece il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
3: Dopo lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni in Svezia sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Andersson riceverà ora dal presidente Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Il verdetto delle urne ha confermato quanto le proiezioni della vigilia lasciavano presagire, ossia un paese diviso quasi a metà. A pesare sull'esito finale è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista di Åkesson, che dopo una crescita ininterrotta ogni tornata elettorale dal suo ingresso in Parlamento nel 2010 ha perso diversi punti percentuali rispetto al 2022.
4: Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese, seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. La giornata si chiude con una cena di lavoro riservata ai vertici delle principali imprese italiane e norvegesi. Non è un caso che la missione coincida col centenario della trasvolata artica del dirigibile Norge, guidato nel 1926 da Umberto Nobile e Roald Amundsen, un riferimento storico che il governo italiano usa per rimarcare una collaborazione tra due paesi lontani geograficamente, ma sempre più vicini.
3: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla procura di Pavia.
4: A Milano la Digos ha arrestato un 20enne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione, sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendolo con un calcio. Con lui c'erano altre 2 persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina. Il 20enne che ha colpito l'uomo risulta indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale o religiosa.
3: Il calcio: stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo Sarre Waltemade con Colomoni, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

E viva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Gold. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Go. Sabato 19 alle 19.30, notte di notte al Castrum. I sensi del vino, l'anima della musica. Alle 21.30, palco centrale Need of Green. Alle 23, DJ Fights. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Radio Gold Pubblicità. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano Under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Mina e ridi.
1: Radio Gold Pubblicità. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Go. Venerdì 18 novità. Ore 19.30, notte di note al Castrum. I sensi del vino, l'anima della musica. Itinerario musicale e degustazione in angoli suggestivi del centro storico. Ore 21, palco centrale Luxury Kid. Ore 22, Abba Lover. Alle 23.30, DJ set e balli di gruppo con Giovanni Cirella. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over time.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 16:03.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni sui social, rilanciando il video della sua intervista di ieri a 10 minuti su Rete 4. Ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo anche da parte dei governatori di regione, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113,52 e i 141,90 euro. Si tratta di stime indicative per precise altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
3: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-Unione Europea costituirebbe un faro per le altre democrazie, invece il commento del premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
4: Magdalena Andersson si avvia a tornare alla guida della Svezia. 4 giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che ha annunciato le sue dimissioni. Spetta ora al presidente del Parlamento guidare i prossimi passi, ha scritto Kristensson in una lettera pubblicata sul suo account X. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
3: È stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma 2 volte a settimana per il 20enne accusato dell'aggressione a un rabbino nei pressi di una fermata del bus a Milano. Lo ha deciso il giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza in direttissima. Contestato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa ed etnica. I presunti aggressori sono stati identificati, tutti nati in Italia con origine nordafricana, risiedono in provincia e si spostano spesso nel capoluogo lombardo per commettere piccoli reati.
4: Un bambino di 2 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, dopo la caduta, è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento. Carabinieri al lavoro per accertare le cause che hanno provocato la caduta del bambino.
3: Lo sport con la MotoGP. Pecco Bagnaia parla per la prima volta dopo il fuori onda di Gian Antonio Misano, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. Bagnaia ribadisce di sentirsi supportato da Ducati e ammette di essersi espresso male. Le sue parole ai microfoni Sky Sport:
5: non mi è piaciuto il metodo con cui in cui è stato preso, ovviamente era fuori contesto. Se si prendono le mie interviste, ed è quello che penso in generale, ho sempre solo detto del supporto che ricevo, e quindi parlare del nulla così è stato solo un modo per creare polemica.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo il Milan. Oggi tocca la Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano il NEC nella prima partita del girone unico. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarr e Woltemade, con Colomoni che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro invece si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso è ancora fuori dei convocati. Alla vigilia del match Spalletti ha parlato così degli olandesi, microfoni Sky Sport.
6: Una squadra che ha dei concetti veramente innovativi, veramente sorprendenti per quello che evidenziano durante le partite, però poi ti devi aspettare delle cose che ti impongono di rimanere con un ritmo mentale uguale al ritmo partita. Devi essere anche nei momenti più blandi con i giri altissimi a livello di testa.
3: Andiamo in casa Inter. Dopo Akan c'è la Çalhanoğlu, i nerazzurri confermano che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, gli esami hanno evidenziato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è quello di riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Ci occupiamo ancora di Serie A con la Roma che sogna lo scudetto. Non è questo il modo di alzare l'asticella si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili, si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso una varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare il meglio ogni volta. Questo è quanto dice Giampiero Gasperini, tecnico della Roma, intervistato da Sky Sport. Alla domanda se si possa sognare lo scudetto alzando dunque il livello dopo lo scorso anno, anche alla luce delle 4 vittorie in altrettanti turni di campionato, ha detto Gasperini, gli obiettivi saranno più chiari dopo 20 partite. Il neo CT della Germania, Jürgen Klopp, ha convocato 44 calciatori per i prossimi impegni della nazionale e nel maxi gruppo convocato per le partite di Nations League c'è anche Niccolò Tresoldi, l'attaccante del Bruges, conteso tra i tedeschi e anche la nazionale italiana. Il bomber classe 2004, nato a Cagliari, mai cresciuto in Germania, per questo può essere convocato da entrambe le nazionali. Klopp però per ora l'ha tenuto fuori dai convocati, rendendo eleggibile ancora il calciatore da Mancini. Non ha ancora scelto tra Germania e Italia, non è una decisione facile per un ragazzo giovane, non mettiamogli pressione, vogliamo che valuti tutte le possibilità, ha detto Jürgen Klopp. La pallavolo, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A agli europei di volley maschile. Stasera ore 21:05 gli azzurri affrontano la Slovenia Modena. L'Italia è già qualificata agli ottavi e ha la certezza di chiudere la Pool A nelle prime due posizioni contro la Slovenia, però basterà vincere due set per conquistare il primo posto. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
7: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

scurtă pubblicità. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 6 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149. Gold. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media Partner Radio Gold. Sabato 19.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano Under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale, Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: No le bajes a la música y súbela, dando vueltas en la nave por toda la ciudad. Me reconoce.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 17:03.
0: Radio Gold News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Medio Oriente, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb, lo stretto di mare che collega il Mar Rosso col Golfo di Aden. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Spides.
4: Giorgia Meloni a Oslo, segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale seguito da un confronto allargato alle delegazioni e poi di dichiarazioni congiunte alla stampa. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni.
3: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Venditti era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla Procura di Pavia.
4: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio nel 2021. Il provvedimento è stato depositato in queste ore e risulta in linea con la richiesta della Procura Generale. Il primo no al differimento della pena era arrivato solo qualche giorno fa da parte del Tribunale di Sorveglianza di Torino.
3: Un bambino di 2 anni ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana, nel Veronese. Il piccolo di origini straniere è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Borgo Trento con un esteso trauma cranico. E sono ore di apprensione anche per le sorti di un bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo di origine colombiana era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto.
4: Siamo allo sport con il calcio. Domani il CT Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21 che si gioca il pass per l'Europeo di categoria.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Gold. Domenica 20 dalle ore 16, spettacolare corsa delle botti della Sinclinale Camerte e sfilata di Mago Verdicchio. Alle 19.30 spettacolo comico con Pizia P. Alle 21 musica armonia, duo liscio con Deborah e Mastro Baldo. Ore 23, estrazione della lotteria.
0: Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.

E viva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Gold. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media Partner Radio Go. Giovedì 17, 21 e 30, palco centrale, balli latini con Caribe Fusion Dance Mark e Cabeza Mala SD. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: no, e ridi.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In Medio Oriente tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb. Il ministro Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Sfides.
3: Polemica intanto in Europa per la possibile alleanza tra l'Unione e il Canada. Trump minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, commenta invece soddisfatto il premier canadese Mark Carney.
4: Magdalena Andersson torna alla guida della Svezia a 4 giorni dalla chiusura delle urne. Il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che ha annunciato le sue dimissioni. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
3: Siamo alla cronaca. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo in provincia di Roma ed è ricoverato, il gemelli in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, il bimbo era da solo quando è accaduto il fatto. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali.
4: Avrebbero vessato, deriso e umiliato un'alunna con disabilità di 11 anni. Per questo due maestre in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di corruzione e maltrattamenti ai danni della bambina. Una delle due donne, insegnante di sostegno, è accusata di aver rivolto alla bambina rilievi svalutanti, sottolineando pubblicamente le difficoltà di apprendimento dell'alunna. La seconda, invece, insegnante di matematica, si sarebbe resa responsabile di reiterati atti vessatori e umilianti, negando alla bambina persino di andare in bagno.
3: Lo sport con il ciclismo. Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 chilometri. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fancellu resta leader della classifica generale.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un suono.

0: Radio Gold Pubblicità. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 6 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my

Radio Gold Pubblicità. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 50.

Radio Gold Pubblicità. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Go. Domenica 20 dalle ore 16, spettacolare corsa delle botti della Sinclinale Camerte e sfilata di Mago Verdicchio. Alle 19.30 spettacolo comico con Pizia P. Alle 21 musica armonia, duo liscio con Deborah e Mastro Baldo. Ore 23, estrazione della lotteria. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Tra le altre cose, la presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
5: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
3: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riyadh e ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo, che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
4: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
3: Il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morti avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, deceduta, lo ricordiamo, lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
4: Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata Firenze, con i valori più elevati di precipitazione che sono stati registrati nelle stazioni dell'Orto Botanico e del Giardino di Boboli. Infiltrazioni negli Uffizi hanno interessato il Bacco di Caravaggio.
3: Il calcio: stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Dopo le ultime deludenti uscite, Luciano Spalletti potrebbe virare alla difesa 3 e schierare Gatti dal primo minuto, pronti anche Sarre e Waltemade, con Colomoni che arretrerebbe dunque sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKenny.
4: È tutto, grazie per averci seguito.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, con la Juventus che questa sera ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarre e Waltemade, con Colomoni che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKenny. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso invece resta ancora fuori dai convocati. Domani il commissario tecnico Roberto Mancini dirà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Sono diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati invece all'Under 21, che si gioca il pass per l'Europeo di categoria. La Serie A: sfida di alta classifica per Roma e Inter sabato 19 settembre alle 18, con i giallorossi che aprono le porte dell'Olimpico dunque alla squadra di Chi TV per quella che è la gara tra le due più in forma di questo inizio di campionato insieme al Como. Inter e Roma infatti sono a punteggio pieno e vantano i due migliori attacchi del campionato, 13 gol per i campioni d'Italia, 12 per i giallorossi. Per una sfida di questo livello l'ex Christian Kibu deve fare a meno di Acancialanoglu, risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra, e di John Stones, per lui un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. In casa Roma invece a centrocampo Gasperini si affiderà a Cristante e Coney, in avanti confermati Dybala e Malen. Gaspa ancora tre dubbi da sciogliere. In difesa, oltre al recuperato Hermoso e a Mancini, si prospetta un ballottaggio tra Ndicka e Belardi. Sulla fascia destra Molina e il giovane Lulli si giocano la titolarità, con l'italiano al momento favorito sull'argentino. L'ultimo ballottaggio invece riguarda la tre quarti, ad affiancare Dybala dietro a Malen ci sarà uno tra Rodrigo Mora e Sulé, con quest'ultimo favorito. La MotoGP, Pecco Bagnaia cerca di chiarire immediatamente la vicenda riguardante il fuori onda catturato dalle telecamere in Spagna al termine del Gran Premio di Misano. Mentre parlava con Di Gian Antonio prima di un'intervista, il pilota della Ducati si era lasciato scappare un "non me lo permettono" riguardo alla possibilità di tornare ad una configurazione base per ritrovare confidenza con la sua moto. Intervenuto ai microfoni Sky Sport in vista del Gran Premio d'Austria, Bagnaia ha spiegato: "La squadra sta facendo il massimo per aiutarmi, quel fuori onda è stato mostrato fuori dal suo contesto". Il ciclismo, Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 km. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fanciullo resta leader invece della classifica generale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

nastro, va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149. Gold. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto Desi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto Desi. Media partner Radio Gold. Sabato 19 alle 19.30, notte di notte al Castrum. I sensi del vino, l'anima della musica. Alle 21.30, palco centrale Need of Green. Alle 23, DJ Fights.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Gold.

0: pubblicità.
1: Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto Desi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e Fiumi di Verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto Desi. Media partner Radio Gold. Giovedì 17, 21 e 30, palco centrale Balli Latini con Caribe Fusion Dance Mark e Cabeza Mala SD. Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
0: Gold.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
0: Gold.
2: Un grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Tra le altre cose, la presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
5: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
3: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riad e ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo, che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
4: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
3: Il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morte avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita decedute, lo ricordiamo, lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
4: Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata a Firenze, con i valori più elevati di precipitazione che sono stati registrati nelle stazioni dell'Orto Botanico e del Giardino di Boboli. Infiltrazioni negli Uffizi hanno interessato il Bacco di Caravaggio.
3: Il calcio: stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Dopo le ultime deludenti uscite, Luciano Spalletti potrebbe virare alla difesa 3 e schierare Gatti dal primo minuto. Pronti anche Sarre e Waltemade, con Colomoni che arretrerebbe dunque sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie.
4: È tutto, grazie per averci seguito.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: no, e ridi.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

mi ci ritrovo in quei testi che ti ho dedicato, nel locale vuoto di una volta, nel convincermi è l'ultima volta, e ti ritrovo nei discorsi a metà, nei tragitti senza meta, ferma l'auto, scendo qua.

0: volta persi dentro a questo loop.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: been hallelujah.
1: Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
2: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Ne uscivo sporco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 24. È un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi. Fabriano.
1: È l'una, è un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 2 e un minuto.
0: Radio Gold presenta Gold 70-80-90. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.